sempre il mio solo destino. Posso soltanto amarti senza mai nessun freno.